Lo stupore oppresso, il mio otto incanto in prova, ricerca in vacanze ste.